Gian Zapata gim nella da io na hozzo tu premiera ve crabato in mune. Hai a lujo cotzis so na premiero podaia cismeja se tes svojske piccio subupcinest praia organizatorio. Posam hoci in giuia apnace.